piccolo da un bebè, va a metà, sempre di mani. O follo è da un uipo, va a metà. Con qualche fare coloa o mai o fratau, va a metà. Koiku mahi o pea toko ni whakata pea mohoi. Pāngai ua, sende ni.